Ah, lo conté un po' così. Bene. E credo che anche questo è così. Capito?